0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Sono le 3:01.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Sono le 5 e un minuto.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Pubblicità.
2: Pubblicità.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Sono le 7:06.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Momenti di solitudine e sconforto possono capitare a tutti. Per lasciarseli più facilmente alle spalle c'è l'aiuto di Solver, astrologo cartomante sensitivo. Persona di grandi capacità e profonda umanità, offre un aiuto concreto proprio nei momenti più bui. Solver risponde al 348 325 86 62. Solver, un nome, una garanzia. Per un appuntamento chiamare il 348 325 86 62.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento.

0: Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprorodoro.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: città.
1: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Pubblicità!
1: Pubblicità!
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Sono le 8 e 2 minuti.
5: Torino 91 presenta Party Radio News.
6: Party Radio News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alta tensione nello stretto di Hormuz, gli USA annunciano i primi successi dell'operazione Project Freedom volta a ripristinare la libertà di navigazione. Subito il negoziato o la guerra riprenderà, minaccia Trump, ma Teheran smentisce tutto e rilancia. La guerra su Hormuz è senza sblocco, torniamo alla diplomazia. Sentiamo Laura Supino.
8: Gli equilibri della pace e della guerra restano legati allo stretto di Hormuz, dove gli USA hanno fatto scattare l'operazione Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. L'amministrazione Trump ne ha annunciato già un primo significativo successo, l'apertura di un corridoio per garantire il passaggio sicuro dei mercantili nello stretto dopo l'affondamento di sei lance iraniane. Teheran però smentisce tutto e comunica di aver sparato missili contro due cacciatorpedinieri americani. Che nel Golfo siano in corso attività belliche è probabile. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili cruise verso gli Emirati Arabi Uniti. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Non esiste una soluzione militare a una crisi politica, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, i colloqui stanno facendo progressi.
7: La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, così il presidente francese Macron durante il vertice della Comunità Politica Europea che si svolge a Yerevan. Circa 50 leader presenti, ospite d'onore il Canada. Alle battute finali l'inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Oggi saranno ascoltate come persone informate sui fatti Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta di Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa nel 2007, e soprattutto di Andrea Sempio, convocato in procura a Pavia. Calcio in chiusura all'Olimpico, in uno dei due posti anticipi della 35esima di Serie A, la Roma travolge 4-0 la Fiorentina e si porta a meno 1 dal quarto posto, che vuol dire Champions. Nell'altra gara, a Lozzini, la Lazio ribalta la Cremonese sempre più sull'orlo del baratro. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
9: Se il Milan di questi tempi è avvolto su se stesso, la Juventus stenta con il Verona già retrocesso, pare fatta di tutt'altra pasta la Roma, più che mai nelle mani di Giampiero Gasperini dopo l'addio shock dell'uomo simbolo Claudio Ranieri. Se ne accorge rapidamente la Fiorentina, annichilita l'Olimpico da 3 reti nel primo tempo, affirma Mancini Wesley Hermoso. Nella ripresa la testa di Pisilli sigla il 4-0 che rilancia i giallorossi nella corsa Champions. Dal canto loro i viola vedono interrompersi la striscia di 7 risultati utili di fila. La festa salvezza è rimandata, ma il vantaggio dei 9 punti sulla Cremonese terz'ultima rappresenta un bel tesoretto. Quella Cremonese che nell'altro posticipo della 35esima di Serie A a Lozzini deve alzare bandiera bianca al 92esimo al cospetto della Lazio in rete con Noslin, che c'entra 2-1, il quinto successo nelle ultime 8 a 8 giorni dalla finale di Coppa Italia contro l'Inter.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Torino 91 ha presentato Party Radio News.
6: Party Radio News.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Piacenza, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Raccomandiamo infine prudenza per i fenomeni di pioggia diffusi su tutta la regione. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Pubblicità?
1: Pubblicità!
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e buon martedì 5 maggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza verso Milano. Si rallenta per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Sempre verso Torino troviamo rallentamenti sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia. Ed è tutto al momento, la centrale regionale della mobilità raccomanda agli automobilisti prudenza alla guida e ricorda che l'evolversi della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro. A Torino, in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Pubblicità.
2: Pubblicità.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Sono le 9 e 5 minuti.
5: Torino 91 presenta Party Radio News.
6: Party Radio News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due giornate cruciali nella nuova indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che vede unico indagato Andrea Sempio, al quale i PM contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Questa mattina saranno ascoltate a Milano, come persone informate sui fatti, le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco e soprattutto di Andrea Sempio, convocato a Pavia. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza chiariscono. Non era Chiara, era una barista, siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. USA e Iran sempre in bilico tra diplomazia e guerra aperta. Washington sostiene di aver riaperto un canale di navigazione sicuro nello stretto di Hormuz grazie all'operazione Project Freedom e di aver affondato 6 lance iraniane. Teheran però smentisce, comunica di aver sparato missili contro 2 caccia torpedinieri americani. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre Abu Dhabi conferma il lancio di 4 missili iraniani verso gli Emirati Arabi, 3 intercettati, il quarto è caduto in mare. Trump si dice comunque soddisfatto di come stiano andando le cose nello stretto e certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto irritato per l'andamento dei negoziati. Accordo in tempi brevi, torna a minacciare o la guerra riprenderà. Terrore ieri pomeriggio in pieno centro a Lipsia, dove un'auto si è lanciata contro la folla, 2 le persone morte, altre 3 in gravi condizioni, 80 i passanti coinvolti. Arrestato un 33enne tedesco, già noto alle forze dell'ordine, in evidente stato di agitazione psichica. Di attacco intenzionale hanno parlato le autorità tedesche. L'ultimo abbraccio ad Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, morto all'età di 59 anni. Lutto regionale oggi in Veneto, nel giorno dei funerali che saranno celebrati questa mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova, attese migliaia di persone. Figure come Zanardi illuminano il nostro sport, le parole ieri del presidente Mattarella incontrando al Quirinale le nazionali italiane di tennis femminile e maschile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Torino 91 ha presentato Party Radio News.
6: Party Radio News.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Cuneo e Fossano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Venaria in direzione Aosta e fra Borgaro e Bruera in direzione Piacenza. Rallentamenti per traffico intenso si registrano anche sulla diramazione di Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Sulla diramazione di Pinerolo si viaggia a rilento per traffico intenso fra Drosso e Corso Bassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per traffico intenso sono presenti code fra Settimo e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Per il momento è tutto, vi terremo aggiornati più tardi.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
3: Lo sai che puoi raggiungere il benessere attraverso la pranoterapia? La pranoterapia è un'antica tecnica naturale che punta a riequilibrare l'energia del corpo e a favorire armonia e vitalità. Prana, in sanscrito, significa soffio vitale, l'energia che anima ogni essere vivente. Cosa aspetti a riattivare la tua? Solver, sensitivo e pranoterapeuta certificato, propone percorsi olistici personalizzati per il tuo equilibrio psicofisico. Affidati all'esperienza e alla sensibilità di Solver. Prenota ora il tuo appuntamento al 348 325 86 62. Te lo ripeto, 348 325 86 62.
4: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: sono le 10 e un minuto.
1: Torino 91 presenta Party Radio News.
2: Party Radio News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Delitto di Garlasco, oggi è il giorno delle gemelle K, cugine di Chiara Poggi, che a Milano vengono ascoltate come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine della Procura di Pavia. Domani sarà la volta, sempre come testimone, del fratello Marco, fissato anche l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato e accusato dai PM di aver ucciso da solo Chiara Poggi. Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno, fanno sapere i suoi avvocati, che quanto alle chat in cui il ventenne faceva riferimento all'ossessione per una ragazza, chiariscono: era una barista, non era Chiara. Siamo davanti ad una strumentale mostrizzazione. Arresti e fermi almeno 14 a Bari nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, assassinato nel capoluogo pugliese il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne, ucciso lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan barese rivali Strisciuglio e Capriati. I fatti di sangue contestati sarebbero proprio riconducibili alla guerra tra i due clan. Il controllo dello stretto di Hormuz al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Gli USA proclamano il successo dell'operazione Project Freedom con la riapertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate ed un primo mercantile avrebbe superato il blocco di Hormuz, scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 cacciatorpedinieri americani. Tensione anche tra Iran ed Emirati Arabi per i 4 missili cruise iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, il quarto è caduto in mare. Le autorità degli Emirati Arabi parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano: non era nostra intenzione colpirvi. L'amministrazione Trump intanto afferma di avere il pieno controllo sul passaggio che definisce aperto. Teheran replica: nessuna nave commerciale ha attraversato il Golfo. In questo quadro il prezzo del petrolio continua a salire e la navigazione nell'area è sempre più precaria. Questa mattina a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, vengono celebrati i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni, attese migliaia di persone presenti. Tra gli altri Fabio Fazio e Gianni Morandi, oltre a Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Il rito funebre sarà officiato da Don Marco Pozza, cappellano del carcere e amico di lunga data del campione paralimpico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Torino 91 ha presentato Party Radio News.
2: Party Radio News.

0: Pubblicità?
1: Pubblicità!
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 222 di Castellamonte in corrispondenza del comune di Rivarolo Canavese. Per il momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo c'è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
4: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
2: Torino 91 presenta Party Radio News.
3: Party Radio News.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Roma forza 4 per il sogno Champions. La Lazio sorride, la Cremonese no, e neanche Maurizio Sarri, pensando al derby del 17 maggio, possibile all'ora di pranzo. Questi temi del Monday Night della 35esima di Serie A, al netto dello scudetto interista, delle retrocessioni matematiche di Pisa e Verona, ancora lontano dagli altri verdetti. Anche perché i giallorossi, travolgendo 4-0 all'Olimpico la Fiorentina, gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli, si portano a meno uno dalla Juventus quarta, e Giampiero Gasperini pensa positivo.
5: Stiamo cercando di ottenere il massimo, ma non abbiamo mai mollato. Anche in situazioni che magari sembrava la classifica un po' più deficitaria, però noi abbiamo sempre pensato a un obiettivo solo, che nessuno ci aveva chiesto, ce lo siamo posti noi e stiamo facendo di tutto per raggiungerlo.
4: Nell'altro posticipo, Lozzini, Noslin firma il Blitz Lazio, 2-1 in rimonta alla Cremonese, sempre più terz'ultima, meno 4 da Lecce, per ora in salvo, e con mister Giampaolo che traballa. In casa bianco celeste tiene banco l'orario del derby del 17 maggio, che per la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis si ipotizza possa giocarsi a pranzo, e Maurizio Sarri perde le staffe.
6: Io spero non ci facciano già mezzogiorno e mezzo, ma solo proporlo qualcuno deve pagare. Io non so nemmeno se vengo a mezzogiorno e mezzo. Sicuramente le interviste non ve le faccio, segno di protesta, e poi può darsi mi metto a sedere in panchina e me ne vado a fotere a meno.
4: Si conoscerà stasera la prima finalista di Champions, appuntamento il 30 maggio a Budapest. A Londra, Arsenal-Atletico Madrid in Spagna finì 1-1. Domani Bayern Monaco-PSG, dopo la pirotecnica andata conclusa 5-4 per i parigini. Tennis internazionali a Roma, meteo permettendo scatta al torneo femminile. Tre azzurre in campo, Bronzetti, Ruggeri, Trevisan. In programma anche le qualificazioni. Domani tocca agli uomini, Sinner debutta sabato. Verranno celebrati oggi alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Alle esequie prenderà parte, tra gli altri, anche Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Ho provato a rientrare, ma ho capito che è ora di dire basta. Achille Polonara, attraverso i social, ha annunciato il suo addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. Ed è tutto, a più tardi.
2: Torino 91 ha presentato Party Radio News.
3: Party Radio News.

0: Pubblicità?
1: Pubblicità!
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro! A Torino, in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Pubblicità?
1: Pubblicità!
2: Momenti di solitudine e sconforto possono capitare a tutti. Per lasciarseli più facilmente alle spalle c'è l'aiuto Dissolver, astrologo cartomante sensitivo. Persona di grandi capacità e profonda umanità, offre un aiuto concreto proprio nei momenti più bui. Solver risponde al 348 325 86 62. Solver, un nome, una garanzia. Per un appuntamento chiamare il 348 325 86 62.
3: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Torino 91 presenta Party Radio News. Party Radio
2: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in Procura. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne, riservandosi di chiedere eventualmente ai PM di riconvocare il loro assistito dopo l'esito di tale consulenza. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara, mentre domani sarà la volta del fratello Marco Poggi. Il controllo dello stretto di Hormuz sempre al centro delle tensioni tra USA e Iran. L'operazione Project Freedom sarebbe stata un successo secondo Washington, in quanto avrebbe portato all'apertura di un corridoio di navigazione sicura nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile del colosso Maersk avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi USA. Teheran nega e afferma di aver colpito 2 caccia torpedinieri americani. Tensione anche tra Iran e Emirati Arabi per 4 missili iraniani che hanno raggiunto nelle scorse ore i cieli emiratini. 3 sono stati intercettati, un altro è caduto in mare. Le autorità degli Emirati parlano di pericolosa escalation, mentre fonti iraniane precisano: non era nostra intenzione colpirvi. Crisi di Hormuz e shock energetico, guerra in Ucraina e controllo dell'immigrazione, i temi che hanno dominato i lavori del vertice della comunità politica europea che si è svolto in Armenia. Una 50 leader presenti, tra cui Giorgia Meloni. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, ha detto il presidente francese Macron, mentre von der Leyen è tornata a sollecitare politiche di autonomia energetica da parte dell'Unione. Poi, sulla guerra dei dazi, la presidente della Commissione ha aggiunto: un accordo è un accordo e in Europa lo stiamo implementando, ma siamo pronti a qualsiasi scenario. Gremita la Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i primi ad arrivare i membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, insieme a molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera sportiva. In Veneto proclamato il lutto regionale per oggi, lutto cittadino anche a Bologna, dove è nato il campione paralimpico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Torino 91 ha presentato Party Radio News.
3: Party Radio News.

0: The best. The best. Il meglio della dance 70 e 80.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: pubblicità?
1: Pubblicità!
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Pubblicità?
1: Pubblicità!
2: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Party Radio.
1: Party Radio.
0: Party Radio.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Sono le 13 e un minuto.
4: Torino 91 presenta Party Radio News.
5: Party Radio News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano il delitto di Gerlasco, oggi a Milano è il giorno delle gemelle K che vengono ascoltate come testimoni nell'inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio della cugina Chiara Poggi. Domani, oltre al fratello della vittima, Marco, è stato convocato in Procura a Pavia l'unico indagato, Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
7: Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto 19 anni fa a Gerlasco, non risponderà alle domande dei PM. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota, spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne. I pubblici ministeri di Pavia gli contestano l'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Secondo gli investigatori, a scatenare il delitto sarebbe stato un rifiuto ad un approccio a cui l'uomo, allora ragazzo, avrebbe reagito infierendo sulla giovane donna con un oggetto contundente e colpendola almeno 12 volte al volto e alla testa. Una ricostruzione che farebbe uscire di scena Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata e che ora punta con i suoi legali ad una revisione del processo. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, diventate famose per un fotomontaggio lasciato davanti alla villetta di Via Pascoli. Le loro deposizioni serviranno per alcuni approfondimenti sulla vita di Chiara nei giorni prima del delitto. Domani infine sarà la volta di Marco Poggi, fratello della vittima.
6: USA e Iran sempre in bilico tra diplomazia e guerra aperta. Per Washington, grazie all'operazione Project Freedom, ora il canale sarebbe transitabile e sotto il controllo USA. Un mercantile sarebbe già passato, ma Teheran smentisce tutto. Sentiamo Laura Supino.
8: Il controllo dello stretto di Hormuz è sempre al centro delle tensioni tra USA e Iran. L'operazione Project Freedom sarebbe stata un successo, secondo Washington, in quanto avrebbe portato all'apertura di un corridoio di navigazione sicuro nello stretto. 6 lance iraniane sarebbero state affondate e un primo mercantile del colosso Maersk avrebbe superato il blocco di Hormuz scortato da navi USA. Teheran invece nega tutto e afferma di aver colpito 2 cacciatorpediniere americani. Dichiarazioni contrastanti anche sul piano negoziale. Trump continua a dirsi insoddisfatto delle proposte di mediazione iraniane e torna a minacciare accordo in tempi brevi o la guerra riprenderà. Nessuno sbocco per Project Freedom, la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che insiste sull'opzione diplomatica. Non esiste una soluzione militare per una crisi politica.
6: Blitz antimafia a Corleone, arrestate 3 persone, tra cui Mario Grizzaffi, 60 anni, nipote di Totò Riina e divenuto capo del mandamento di Corleone dopo la morte dello zio e di Bernardo Provenzano. Secondo gli inquirenti, i 3 avrebbero esercitato un potere di controllo del territorio con incendi dolosi e furti di mezzi alle aziende agricole. Oltre 2.000 persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Presenti molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. La bara bianca è stata accolta da un lungo applauso. Davanti all'altare è stata posta la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera sportiva. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Torino 91 ha presentato Party Radio News.
5: Party Radio News.

0: pubblicità.
1: Pubblicità.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia, il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 23 di questa sera alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Alessandria Sud e l'innesto alla A21 Torino-Piacenza in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri.

0: che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: pubblicità.
1: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: the girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you?

0: Pubblicità.
1: Pubblicità. Lo sai che puoi raggiungere il benessere attraverso la pranoterapia? La pranoterapia è un'antica tecnica naturale che punta a riequilibrare l'energia del corpo e a favorire armonia e vitalità. Prana in sanscrito significa soffio vitale, l'energia che anima ogni essere vivente. Cosa aspetti a riattivare la tua? Solver, sensitivo e pranoterapeuta certificato, propone percorsi olistici personalizzati per il tuo equilibrio psicofisico. Affidati all'esperienza e alla sensibilità di Solver. Prenota ora il tuo appuntamento al 348 325 86 62. Te lo ripeto, 348 325 86 62.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Torino 91 presenta Party Radio News.
3: Party Radio News.
4: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Circa 2.000 persone hanno affollato la Basilica di Santa Giustina a Padova per dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e fuoriclasse paralimpico, scomparso lo scorso 1 agosto a 59 anni. Ha insegnato il coraggio. Alex, siamo noi, deve essere un giorno felice. Le parole nell'omelia di Don Pozza, amico personale di Zanardi. Commossi Bebevio, Alberto Tomba, tra gli altri presenti Malagò, Abodi e Salvini. La guerra tra Stati Uniti e Iran vacilla la fragile tregua mentre resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz. Secondo Washington, grazie all'operazione Project Freedom, il canale ora sarebbe transitabile e sotto il controllo americano. Un mercantile del colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato lo stretto sotto scorta statunitense dopo essere rimasta bloccata nel golfo dallo scoppio della guerra. Un cessate il fuoco dunque sempre più in bilico tra diplomazia e guerra aperta. 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di aver colpito 2 cacciatorpediniere americani. Ripresi anche gli attacchi missilistici iraniani contro gli Emirati Arabi. Oggi entra nel vivo intanto la missione in Cina del ministro degli esteri iraniano Araghchi, in programma un bilaterale col suo omologo cinese. E alla vigilia della visita a Roma del segretario di Stato americano Rubio, nuovo attacco del presidente americano Trump a Papa Leone sta mettendo in pericolo molti cattolici. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un arma nucleare, ha detto Trump in un'intervista. La nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi. Oggi vengono sentite come persone informate sui fatti in caserma a Milano le gemelle Paola e Stefania K, cugine della vittima. Ignoti i contenuti e il motivo dei colloqui. Una di loro nel 2007, poco dopo l'omicidio, aveva detto di sospettare di un altro ragazzo di cui Chiara respingeva le avance. Domani all'interrogatorio si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova indagine con l'ipotesi dell'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Torino 91 ha presentato Party Radio News.
3: Party Radio News.

0: cosa di più, un vero amico.
1: The best, il meglio della dance 70 e 80.

0: Da pubblicità.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: società.
1: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sono le 16:03.
1: Torino 91 presenta Party Radio News.
2: Party Radio News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Alla vigilia dell'emissione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, il presidente statunitense Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto in un'intervista per lui, ha aggiunto: va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Nuove dichiarazioni infuocate che arrivano a poche ore della visita del segretario di Stato in Vaticano, che il 7 maggio sarà ricevuto dal Papa. Sul fronte della guerra si teme un'escalation a Hormuz. 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di aver colpito 2 caccia torpedinieri americani. Ripresi anche gli attacchi iraniani contro gli Emirati Arabi. La Repubblica Islamica ha bollato come un fallimento il Project Freedom, l'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto. Nelle ore scorse un mercantile avrebbe attraversato il canale sotto scorta statunitense. E intanto, nonostante il fuoco incrociato, il segretario della difesa americano Exet ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran non è terminato. Dramma in un'abitazione di Cessalto, nel Trevigiano, dove è morta all'alba di stamani una donna di 81 anni a causa di un incendio. Intossicato ma in salvo il marito, 85enne Graziano Dal Cortivo, imprenditore edile in pensione. La coppia, localmente molto nota, aveva diversi figli e nipoti. Il rogo sarebbe stato generato dalla canna fumaria di una vecchia stufa a legna. Per spegnerlo sono intervenuti i vigili del fuoco di diverse squadre della zona. Il cinema è lavoro, un patrimonio del paese che va incoraggiato. Questo in sintesi il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella, che stamani al Quirinale ha incontrato i candidati al Dave di Donatello 2026. Andate avanti con audacia per sviluppare e realizzare in libertà i vostri progetti, ha aggiunto. Nella cerimonia condotta da Claudio Bisio, tutti i discorsi ufficiali hanno sottolineato l'apertura delle istituzioni alle pressanti richieste del settore. Ho provato a rientrare, ma ho capito che è ora di dire basta. Attraverso sui social, Achille Polonara, l'ala della Dinamo Sassari, ha annunciato l'addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. A febbraio Polonara si è sottoposto anche a un intervento al cuore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Torino 91 ha presentato Party Radio News.
2: Party Radio News.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Momenti di solitudine e sconforto possono capitare a tutti. Per lasciarseli più facilmente alle spalle, c'è l'aiuto di Solver, astrologo, cartomante,

0: Infatti, Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Torino 91 presenta Party Radio News.
3: Party Radio News.
4: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Circa 2000 persone in chiesa, altrettante forse di più, all'esterno della Basilica di Santa Giustina a Padova, hanno dato l'ultimo saluto a Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, poi fuoriclasse paralimpico, scomparso lo scorso 1 maggio all'età di 59 anni. Da Gianni Morandi, Alberto Tomba, da Giovanni Malagò a Bebe Vio, tanti amici, volti noti, hanno preso parte alle esequie officiate da Don Marco Pozza, amico personale di Zanardi. Il servizio è di Nicola Compagnoni.
5: Una grande folla e tanta commozione nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i presenti e prima di arrivare nella Basilica i membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, con loro anche molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Il ricordo di Luca Pancalli, ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico e suo grande amico.
6: Parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace e riusciva a stimolare, come dicevo prima, la comprensione e non la compassione della gente. Questa è una cosa molto importante.
5: Davanti all'altare è stata esposta durante le esequie la sua handbike, simbolo della straordinaria carriera sportiva in Veneto. Per oggi proclamato il lutto regionale, lutto cittadino anche a Bologna, dove Zanardi è nato.
4: E ascoltiamo i ricordi commossi proprio di due concittadini di Zanardi, l'indimenticabile Alberto Tomba e il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
7: È stato grandioso, è la forza, la volontà che ci ha messo Paralimpiadi, che ha vinto gli ori. Ha dimostrato che è stato grande, paesano mio, grande ricordo.
8: Tutta l'Emilia Romagna e Bologna si rispecchiano nel suo sorriso, è una persona che ha fatto parlare dell'Italia nel mondo, ha ottenuto risultati incredibili in tutto il mondo e quindi sicuramente era un cittadino di Bologna, ma è stato anche davvero una figura universale per tutto il mondo perché era amato ovunque, quindi credo che fosse bello questo di lui, no? Che sia stato in grado di far innamorare tutto il mondo.
4: Arsenal contro Atletico Madrid, ore 21, elegge stasera la prima formazione finalista di Champions League. In Spagna finì 1-1, domani Bayern Monaco, PSG, a Parigi i transalpini vinsero 5-4. E a proposito di tennis, si è alzato il sipario al foro italico sugli internazionali d'Italia, il tabellone femminile che vede campionessa in carica anche di doppio Jasmine Paolini. Domani tocca agli uomini, nemmeno a dirlo, grande attesa per Jannik Sinner, debutterà sabato e va alla caccia del nono Masters 1000 prima di compiere 25 anni, impresa riuscita finora soltanto a Novak Djokovic. Ed è tutto, buona serata.
2: Torino 91 ha presentato Party Radio News.
3: Party Radio News.

Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Fréjus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Torino 91 presenta Party Radio News.
2: Party Radio News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si teme un'escalation militare a Hormuz. Il Project Freedom è stato un fallimento, dichiara l'Iran, riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto. Nelle ore scorse un mercantile avrebbe attraversato il canale sotto scorta americana, ma la tensione resta altissima. 6 imbarcazioni iraniane sarebbero state affondate, mentre Teheran rivendica di aver colpito 2 cacciatorpediniere americani ed aver ripreso anche gli attacchi contro gli Emirati. Ma nonostante il fuoco incrociato, il segretario della difesa americano Hegseth ha dichiarato che la tregua con l'Iran non è terminata. Un cessate il fuoco sempre più in bilico, dunque, oggi la missione a Pechino del ministro degli esteri iraniano Araghchi per un bilaterale col suo omologo cinese. Da domani a venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma con l'obiettivo di ricucire sia con Palazzo Chigi sia col Vaticano gli ultimi strappi. Ma proprio la vigilia della missione Trump rincara per il Papa: va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha lamentato in un'intervista, accusando Leone XIV di mettere in pericolo molti cattolici. Era un migrante di origine maghrebina, il 25enne recuperato senza vita stamani verso le 5.30 a Venezia, nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza di San Polo. Dopo essere caduto in acqua avrebbe gridato aiuto e altri 2 giovani di nazionalità polacca avrebbero cercato invano di salvarlo. Sono stati poi ascoltati delle forze dell'ordine, che hanno acquisito anche le telecamere di sorveglianza per accertare la dinamica dei fatti. Il cinema è il cammino del paese tra libertà e futuro, così il presidente Mattarella nel suo intervento al Quirinale alla cerimonia di presentazione dei candidati ai premi Davide Donatello. Il capo dello Stato ha ribadito il valore del cinema italiano come patrimonio collettivo e lanciato un appello al dialogo tra istituzioni e industria per sostenere qualità, i giovani talenti e la competitività in un momento di cambiamento. Sarebbe paradossale, ha aggiunto Mattarella, far pagare ai giovani il prezzo di questa fase di trasformazioni. Tennis: scattano domani gli internazionali d'Italia che vedranno in tabellone 12 azzurri e 9 azzurre. Ieri il sorteggio: Jannik Sinner debutterà sabato contro il vincente del match Mikkelsen-Hofner e potrebbe trovarsi di fronte negli ottavi Berrettini. Nell'altra parte del tabellone, senza l'infortunato Alcaraz, si preannuncia il duello Zverev-Djokovic. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Torino 91 ha presentato Party Radio News.
2: Party Radio News.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: The best. The best. Il meglio della dance 70 e 80.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Pubblicità?
1: Pubblicità!
2: Lo sai che puoi raggiungere il benessere attraverso la pranoterapia? La pranoterapia è un'antica tecnica naturale che punta a riequilibrare l'energia del corpo e a favorire armonia e vitalità. Prana, in sanscrito, significa soffio vitale, l'energia che anima ogni essere vivente. Cosa aspetti a riattivare la tua? Solver, sensitivo e pranoterapeuta certificato, propone percorsi olistici personalizzati per il tuo equilibrio psicofisico. Affidati all'esperienza e alla sensibilità di Solver. Prenota ora il tuo appuntamento al 348 325 86 62. Te lo ripeto, 348 325 86 62.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta e tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni su traffico e cantieri in regione sono a vostra disposizione sul portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Pubblicità.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Torino 91 presenta Party Radio News.
3: Party Radio News.
4: Buonasera da Alessandro Cisilin. Si teme un'escalation militare a Hormuz. Il Project Freedom è stato un fallimento, ha dichiarato l'Iran riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto, il cui controllo viene rivendicato sia da Washington che da Teheran. È nel Golfo Persico, giornata segnata dal fuoco incrociato, ma il segretario della difesa americano Hegseth assicura che la tregua con l'Iran non è terminata. Da domani a venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma alla vigilia della missione. Il nuovo attacco di Trump al Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha accusato in un'intervista il presidente statunitense.
2: L'economia.
4: A dispetto delle perduranti tensioni e timori di ulteriori escalation, i mercati oggi confidano in una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. Maglia rosa europea Milano che guadagna il 2,27% e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 80. In parziale ripiegamento anche le quotazioni del gas e del petrolio, che peraltro rimane sopra i $100 al barile, ma rimane pesante il balzo di tali prezzi dall'inizio del conflitto. Dal 27 febbraio a oggi, fa sapere la Commissione, al mercato di Amsterdam il gas è salito del 51%, il petrolio del 57%. E il conto dei rincari per le famiglie europee si annuncia salato almeno 375 euro in media nello scenario migliore. In Slovacchia si sale a 620 euro. Sopra la media anche l'Italia, a forte dipendenza energetica, a più 450 euro, che però potrebbe salire fino a 2270 euro nello scenario peggiore con una perdurante chiusura di Hormuz. Tornando allo scenario base, provocherebbe inoltre una crescita rallentata nell'eurozona nel 2006 a un modesto 1,1%. La guerra in Medio Oriente ha il potenziale di sconvolgere gravemente le nostre economie, avverte il presidente dell'Eurogruppo Pierrakakis in audizione europarlamentare. Ma dopo l'ultimo Eurogruppo, la Commissione ribadisce il no alla proposta, anche italiana, di rivedere le regole del patto di flessibilità per sostenere alcuni comparti colpiti dal caro energia. Per ora il nostro orientamento è utilizzare la flessibilità già esistente nel quadro fiscale, inclusi gli stabilizzatori automatici, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis. Per lui anche un bilaterale ieri col ministro Giorgetti, che al Salone del Risparmio rilancia sarebbe irresponsabile non porre le condizioni per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. E col petrolio a $140 a fine anno si genererebbero 21 miliardi di costi in più per le aziende, avverte dallo stesso palco il presidente di Confindustria Orsini, parlando di uno scenario in tal caso di recessione. Per gli utenti vulnerabili, tuttavia, pari a 2,3 milioni di italiani, ad aprile le bollette del gas segnalano un calo del 7,6% in ragione, spiega l'azienda pubblica per l'energia, di un parziale ripiegamento del prezzo della materia prima rispetto a marzo. Unicredit pubblicato oggi il documento di offerta per l'Ops su Commerzbank. Il periodo di adesione si concluderà il 16 giugno. L'offerta è sul 100% della banca tedesca, ma la nostra attesa è che finiremo intorno al 30%, quindi senza arrivare al controllo, ma con buoni rendimenti attesi, ha detto il CEO Andrea Orcel, aggiungendo che Unicredit ambisce per il 2026 a un utile netto di almeno 11 miliardi di euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Torino 91 ha presentato Party Radio News.
3: Party Radio News.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che per lavori il traforo del Fréjus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Il prossimo appuntamento tra circa un'ora. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: varietà.
1: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sono le 20:02.
1: Torino 91 presenta Party Radio News.
2: Party Radio News.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. Tra nuovi tentativi diplomatici e guerra aperta, il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran appare sempre più in bilico. Tra i nodi irrisolti, il controllo dello stretto di Hormuz rivendicato da entrambe le parti. E intanto alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Rubio, Trump torna ad attaccare il Papa. Sentiamo Alessio Galea.
4: Si teme un'escalation militare nello stretto di Hormuz. Il Project Freedom, un fallimento, afferma l'Iran, riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo strategico stretto marittimo, il cui controllo viene rivendicato sia da Washington sia da Teheran. In mezzo al braccio di ferro giunge l'annuncio del colosso danese del trasporto merci Maersk. Una nostra nave ha attraversato lo stretto scortata dalle forze americane. Falso, ribatte Teheran in una giornata segnata dal fuoco incrociato. Le forze americane avrebbero affondato nel Golfo Persico 6 imbarcazioni iraniane, mentre Teheran afferma di aver colpito 2 cacciatorpedinieri americani. Sul fronte diplomatico, oggi la missione in Cina del ministro degli esteri iraniano Araghchi per un bilaterale con il suo omologo cinese punta invece a ricucire gli ultimi strappi sia con Palazzo Chigi sia con il Vaticano. La missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio al via domani, ma la vigilia è stata infiammata dal nuovo attacco frontale di Trump al Papa. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto in un'intervista. Marco Rubio sarà ricevuto da Leone XIV giovedì al Palazzo Apostolico.
3: Arrestato a Corleone per associazione mafiosa il nipote di Totò Riina, il 60enne Mario Grizzaffi, che avrebbe ereditato dallo zio e da Bernardo Provenzano il ruolo di capo mandamento locale. In manette anche altri 2 uomini, mentre restano a piede libero altri 3 indagati per i quali il GIP di Palermo ha rigettato la richiesta di misure cautelari. Gli inquirenti avrebbero scoperto gli estremi di una mafia rurale che dal 2017 controllava il territorio con condotte intimidatorie, inclusi furti, danneggiamenti e incendi di macchine agricole. A Padova almeno 2000 persone sono giunte per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, simbolo senza tempo ed esempio di resilienza. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Una grande folla e tanta commozione nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni. Tra i presenti e prima di arrivare nella Basilica i membri di Obiettivo 3, l'associazione da lui fondata, con loro anche molti campioni dello sport, autorità, amici e tanti cittadini. Il ricordo di Luca Pancalli, ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico e suo grande amico.
6: Parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace e riusciva a stimolare, come dicevo prima, la comprensione e non la compassione della gente. Questa è una cosa molto importante.
5: Davanti all'altare è stata esposta durante le esequie la sua handbike, simbolo della straordinaria carriera sportiva in Veneto. Per oggi proclamato il lutto regionale, lutto cittadino anche a Bologna, dove Zanardi è nato.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata.
1: Torino 91 ha presentato Party Radio News.
2: Party Radio News.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Momenti di solitudine e sconforto possono capitare a tutti. Per lasciarseli più facilmente alle spalle c'è l'aiuto di Solver, astrologo cartomante sensitivo. Persona di grandi capacità e profonda umanità, offre un aiuto concreto proprio nei momenti più bui. Solver risponde al 348-325-8662. Solver, un nome, una garanzia. Per un appuntamento chiamare il 348-325-8662.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ne approfittiamo per ricordarvi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto. Grazie per l'attenzione, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e

0: Pubblicità?
1: Pubblicità!
2: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Next train will be leaving from platform 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Sono le 21 e 2 minuti.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro. A Torino, in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: società.
1: Di aloe si parla diffusamente, ma la varietà più pregiata da cui si ricava un eccellente succo è l'Aloe Arborescence. Decorticata a mano, spremuta a freddo, garantisce un'eccellente protezione del sistema immunitario. È infatti ottima per supportare gastrite, sindrome da colon irritabile. Per ottenerla comodamente a casa vostra, contattate Aloe Ghignone al 373-8251-062. Adattissima per anziani che assumono molti farmaci, risulta un eccellente disintossicante per il fegato. Se ne consiglia l'impiego prima, durante e dopo le lunghe ed invasive terapie farmacologiche. Aloe Ghignone 373-8251-062. Aloe Ghignone è a Pecetto Torinese in via Circonvallazione 5. Info 373-8251-062. www.aloeghignone.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

le stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti,

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Lo sai che puoi raggiungere il benessere attraverso la pranoterapia? La pranoterapia è un'antica tecnica naturale che punta a riequilibrare l'energia del corpo e a favorire armonia e vitalità. Prana in sanscrito significa soffio vitale, l'energia che anima ogni essere vivente. Cosa aspetti a riattivare la tua? Solver, sensitivo e pranoterapeuta certificato, propone percorsi olistici personalizzati per il tuo equilibrio psicofisico. Affidati all'esperienza e alla sensibilità di Solver. Prenota ora il tuo appuntamento al 348 325 86 62. Te lo ripeto, 348 325 86 62.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Are we rolling?

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Sono le 23:01.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

lag.

0: The Best. The Best. Il meglio della dance 70 e 80.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Pronti? Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: È 1:04.